Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. Arrivato fresco, fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino. E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato, sette banche ho sfaligiato. Nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Saint Saint. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sono il dritto di Chicago, Sugar Bank. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate, state attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

con una mano, fermarla parlando più piano, anche se nessuno mi sente. Tu che ti svegli e mi dici, rifallo che non capisco,

suonare.

corpo, come se fosse terra, cancellerò quei segni dell'ultima tua guerra e brucerò col fuoco quest'erba tu cattiva e ti farò con l'acqua.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te, non andare, non gettare al vento.

Se potessi per magia fermare il tempo, guarderei il mondo come per incanto, camminando tra la gente, tra le cose, tra le madri e tra le spose. Ma che bello!

0: sei la luce che entra dolcemente.
1: Questa vita non è vita se non ci sei tu.
0: Questa vita non è vita se non ci sei tu.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. EMPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: Tonight, tonight.
3: a Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sceriffa, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 cata ad il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

domenica a tutti. Buona domenica, sono le 8:35, perfetto orario. Sulla tabella di marcia partiamo con il programma domenicale, il programma con le vostre richieste, con richieste che io umanamente cerco di esaudire a tutti quello che posso. Logicamente non faccio i miracoli, per i miracoli mi ci vuole un po' più tempo, però ce la metto tutta. Dai, andiamo già con le vostre richieste. Mi sembra dopo l'assenza forzata di Anna ieri, di averla sentita in segreteria telefonica intanto che espletavo i miei compiti di inizio programma. Sentiremo un po' tutto, poi ci saranno i giochi, giochetti e quant'altro che c'era. Intanto, parlando di giochi, abbiamo Diletta, a cui mando un grosso saluto e ringraziamento. Allora, Diletta che mi ha dato il primo estratto, anzi ha estratto il primo su Milano ieri, ed è il 75, perciò 84, 32, 37, 88, 38, 24. Nessun vincitore per coloro che hanno giocato ieri al gioco o la va o la spacca. E perciò 75, nessuno di voi l'ha detto, parola di Diletta. Abbiamo invece il nome, no, non il nome, dove era il Cantinon d'Eschinon. Allora, a voi salsesi un altro capro espiatorio. Guardiamo se riuscite ad indovinare. Anna, non fidarti dei salsesi che non sa niente, che ti dicono certe cose, fidati solo dei salsesi, veramente salsesi, siamo rimasti in pochi, pochissimi a dire il vero, come del resto pochi fidentini o pochi bussetani e quant'altro. Abbiamo invece per Fidenza, quanto dura questo gioco? Fidenza, sapete dire, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Ed lo zoccolo duro del gioco, quello dell'orecchio che purtroppo non avete, no, lo posso dire, non avete orecchio per il disco quiz, che è un capolavoro, un vero grande capolavoro. Ascoltiamolo e per l'ennesima volta, anzi lo metto in programma due volte così lo sentite ancora meglio. Eccolo qua.

0: Ed infine il rumore che piace tanto all'Anna, che però fortunatamente non ha capito i miei aiuti nel modo più assoluto, fortunatamente, ma vedrete che Anna ci arriva. Non sarà lei a vincere, no, non sarà proprio lei a vincere, però vedo che ha spiazzato tutti questo rumore, anche i re del rumore, la regina, la nostra Diletta. Sentite? È uno che schiaccia le bistecche, mi ha detto la nostra Anna. Anna l'ha detto, è uno che schiaccia le bistecche con lo schiaccia bistecche. E allora i miei aiuti non sono valsi a nulla. Abbiamo ben 26 punti. 26, avete 3 premi, 3 ed 30 punti per il disco quiz, Salso Fidenza ed il rumore, mentre invece avete 26 punti per al Cantinon. Vado col primo notizion di questa mattina. Guardiamo cosa succede, cosa è successo.
1: Notizie flash.

Un bel amico a quattro zampe, Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio
la radio ed

alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche la baita che vi aspetta, anche oggi la baita vi aspetta, oggi, ma intanto che siete alla baita, prenotate per la rugiada Ezzaswan, rugiada di San Giovanni alla Baita, un menù completo a tema, prenotate allo 0524 68 92 26, poi insisto fino al richiamo della nostra Silvana, Agata, Agata che è una cagnolina che attende di essere adottata. Contattate Empa Adozioni Parma 347 0361 628 ed avrete la migliore amica al vostro servizio, Agata, mi raccomando. Abbiamo anche due teneri gattini di circa 2 mesi e mezzo, cercano casa urgentemente, sono sani, belli, vispi, meravigliosi. Ricordiamolo che trovate tutto sulla mia pagina Facebook, andate, guardate, contattate il 329 71 15 598. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Calicanthus piante e fiori, con piante, composizioni, fiori di qualsiasi genere, con, ripeto, la possibilità di prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, con la possibilità di farvi installare la app a comando vocale, con la possibilità di ascoltare la radio a comando vocale, che è un qualcosa di eccezionale, veramente. Prendete una radio a comando vocale se avete la linea ADSL in casa, se no la radio non va, ed avrete il top, il meglio. Ricordate anche, come sempre, il pensierino del giorno di Calicanthus. L'attenzione è quella di non ferire, è la più bella delle forme di rispetto.

0: Salve, buongiorno, ciao.
1: Oh, ti sento divinamente il
0: Ma
1: nostro.
0: probabilmente sono dei problemi di rete, perché il telefono le neutra,
1: Logico.
0: no?
1: No, ma non dico
0: Ci sono
1: che
0: questi
1: il tele.
0: ammanchi ogni
1: È logico,
0: tanto
1: eh.
0: di
1: Ma
0: chi lo sa, boh?
1: è logico. Si viaggia non su cavo,
0: Mamma mia.
1: perché lo streaming è su cavo, eccetera, perciò non ha questi problemi. Ma l'etere, cioè da antenna, è beh, molto più
0: Sì, è un casino,
1: difficoltoso.
0: mamma mia, mamma mia.
1: Basta un niente, una
0: Poco.
1: foto. Ti spiego. Io ho il wifi che dalla radio mi porta il segnale a casa. Lo dico per non pagare due abbonamenti.
0: Certo,
1: Ma è
0: no.
1: logico. Io ho il modo di va. Però molto spesso, io che insomma so qualcosina di queste
0: Certo,
1: cose,
0: del
1: quando
0: campo.
1: vedo di quelle cose lì, basta che faccia il corridoio, che tolgo le foglie, perché qui abbiamo molta vegetazione, no? Ed faccio il corridoio, poi si sente divinamente. Basta
0: Ritorna.
1: una foglia, un ramo, eccetera, eccetera.
0: Sì, ma è
1: È
0: vero.
1: vulnerabile, vulnerabile.
0: Basta spostarsi, è vero, è vero. E niente, ormai viaggiamo così,
1: Dammi
0: questi
1: le 3G,
0: problemi. Dimmi.
1: Silvana, non fa gli auguri oggi.
0: Ah, chi ti
1: Ecco,
0: riferisci?
1: compisce 80 anni.
0: Sì, è vero,
1: Gli
0: che mancanza,
1: è
0: che
1: mis mail a
0: dimenticanza.
1: botte,
0: A botta, a botta.
1: Gli è mis mail a botte, ma
0: Mamma
1: il
0: mia.
1: compisce. Quando smetterà la posta?
0: Vabbè, ormai, com'è un caso quello lì recuperabile, ormai non c'è
1: Quando lo vedo,
0: speranza.
1: Volto, è un.
0: Volta stomaco.
1: No, ma io lo
0: Volta
1: dico
0: stomaco.
1: pubblicamente. So che qualcuno pensa a te,
0: Penso.
1: due o tre amiche, mi hanno tolto il saluto perché lo portavano
0: Vabbè.
1: per dire la mia opinione. Io
0: Boh, sì, ma
1: dico
0: poi mo capirà.
1: che quando lo vedo, le spacconerie a me sarà perché
0: Ma sì.
1: sono uno scorpione, sai che lo scorpione è molto riservato, insomma, ha certi particolari,
0: Ma sì, ma
1: ma
0: capirà.
1: questo senso di esibizionismo non è che vadano al
0: Ma dai,
1: sottoscritto.
0: ma per favore, insomma, capirai che
1: Pensa a
0: c'è
1: te.
0: del.
1: Pensa a te che forse tu non lo sai, ma l'avrai sentito anche. Cercava a tutti i costi di fare, perché domani sarà tutto differente, con l'Iran la pace, per dire, vedete il mio compleanno, per
0: Sì.
1: il mio compleanno ho fatto la pace, invece
0: Cosa
1: l'Iran ha
0: fatta?
1: detto, attenzione, i 14 punti che tu mi hai proposto
0: Sì.
1: non sono concordati, bisogna che
0: Sì.
1: ci mettiamo d'accordo, bisogna saperle le cose,
0: È
1: va
0: un
1: bene.
0: disastro. Vabbè, insomma, vedremo cosa succederà. Allora, niente, andiamo con le notizie del giorno. Pietro Bignardi è stato nominato nuovo ufficiale, nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Quindi insomma una carica importante per questo parmigiano. E poi procedono invece i lavori a Parma per la scuola Corrasso, sono ormai al termine, e soddisfazione perché la piscina riaprirà a settembre, insomma, quindi sul fronte scuola altri traguardi. Purtroppo in Via Burla invece un altro detenuto è stato trovato senza vita, un magrebino di 25 anni. Anche qui si sta indagando, pare avesse problemi di alcol e droghe, insomma comunque poveretto è stato trovato senza vita, quindi insomma un'altra notizia che è tragica. Parma, la parmigianità, piange lo chef Santeferro, quindi dopo Corrado Cocchi, un'altra eccellenza della gastronomia parmigiana se n'è andata e aveva 76 anni ed era diventato famoso per il suo risotto alla Verdi, che infatti in tanti ristoranti nel menù si trova, no? Questo risotto alla Verdi. E invece, sempre sul fronte scuola, l'ITIS, sempre a Parma, da settembre verrà potenziata, addirittura saranno utilizzate ben 40 aule. Quindi insomma ci si prepara per il nuovo anno scolastico con tante novità e riqualificazioni di locali per i nostri studenti. Sempre campo scuola, l'università cresce l'offerta a Parma, eccellenza, 109 corsi saranno al via e ci sarà un tutor per gli studenti e anche nuovi corsi, no, per gli studenti a distanza e anche praticamente ci sarà un tutor, no, per chi è in difficoltà. l'Italia, dice il rettore, insomma, ha bisogno di laureati. Poi, per quanto riguarda invece Montechiaro, ah no, poi c'era un'altra notizia a Parma, curiosa, un tipo che era andato a giocare alle slot machine e ha vinto, è uscita una combinazione, ha vinto 500 euro. Quindi lui era tutto contento, è corso a dirlo al suo amico che era poco distante in un'altra macchinetta, ha lasciato il furbetto, il tagliando dentro la macchina, un altro che era lì, cosa ha fatto? L'ha preso. È andato con la sua carta d'identità per riscuotere, però ovviamente non l'ha fatta franca perché le telecamere lo hanno ripreso mentre cercava insomma di incassare i 500 euro che non erano i suoi. E poi invece a Montechiarugolo c'è stato un grosso incendio, il 600 Balloni con tre squadre di vigili di fuoco sul posto perché insomma un incendio molto grosso e quindi si è cercato di circoscrivere le fiamme, poi bisogna lasciarlo, come sappiamo, finire di bruciare nel fieno perché non si può, quindi deve praticamente autodistruggersi da solo e poi c'è anche tutto il problema dopo complesso di smassarlo. A Feline invece un anziano, un ottantenne, cosa ha fatto? Ha preso le ricevute del lotto di 15 anni. Quindi anche questi, insomma, non aveva mica giocato poco. Le ha mucchiate in cortile e poi gli ha dato fuoco. Quindi la gente ha sentito, insomma, sto fumo, sto odore acre e ha chiamato i carabinieri. Questo qui è stato denunciato anche perché, insomma, a parte che non si può, e poi ricordiamo che sono fatte con materiale chimico queste ricevute del lotto. Ci sono stati poi due incidenti ieri nella Bassa. La stessa madre e figlia dentro un'auto capottata, ferita di media gravità, un altro schianto anche a Busseto, però qua pare che non ci siano gravi lesioni, comunque insomma due incidenti a poca distanza una dall'altra e anche poco distanti uno dall'altro. Poi arriviamo a Salso, Natale in tour rischia di andarsene. La manifestazione che era nata nel 2019, che vedeva cortei itineranti, attività, animazioni in centro, pare insomma che rischi di andarsene definitivamente, quindi insomma c'è un po' di preoccupazione per chi ha le attività in centro, che rischia di rimanere orfana anche di questa manifestazione. E, per quanto riguarda invece Fidenza, polemiche, Aiello ha fatto il suo punto sui 2 anni di amministrazione del mandato di Davide Malvisi e dice così che insomma ci sono ancora molte criticità, che non sono state promesse le cose che erano state insomma mantenute promesse e poi che erano state annunciate queste promesse, cioè tipo la sicurezza, insomma lui dice che c'è ancora tanto da fare, poi c'è la faccenda degli enti, dei soldi da riscuotere, i parchi che non sono insomma tenuti bene, fa tutta una serie insomma di criticità che secondo lui insomma non sono state insomma risolte da questa amministrazione e quindi insomma attacca Malvisi e la sua squadra. Commerci invece di Forza Italia interviene sull'ennesimo incidente che c'è stato in strada Lodesana, uno addirittura all'ingresso di Vaio, l'altro lì dove ci sono più o meno i semafori, l'altro invece lì vicino alla strada, la fuga di Lodesana. E lui dice che insomma è ora di intervenire perché il tratto è pericoloso, ci sono troppi incidenti e lui dice così che bisogna perlomeno rifare la segnaletica e illuminare, oppure anche una rotatoria. E ha già presentato una mozione in consiglio comunale, ma lui dice che non gli hanno ancora risposto. Poi ricordiamo che la cena del sorriso del borgo che ha organizzato Sabrina agli Elotti Candela, a conti fatti, ha fruttato ben 6.000 euro circa, quindi insomma una bella somma perché per una cena avere questa somma insomma, non è da tutti e li ha devoluti alle attività del Faro 23 di Salso. Al Palaprattizzoli invece sono sfilati 150 karateche della scuola di arti marziali Shurenkan del maestro Mario Laurini, quindi tanti giovani che insomma si sono avvicinati a questo sport, alle arti marziali e soddisfazioni per il bilancio insomma di fine anno e per la manifestazione al Palasport. Mentre gli scout del Fidenza 2 hanno celebrato il 30° di attività, anche qui 2 giorni che hanno coinvolto tanti scout fidentini, tanti giovani insomma, che fanno parte di questo bel gruppo e con sani valori, insomma, principi e aggregazione. Poi ricordiamo infine che sono aperte le iscrizioni alla protezione civile per il campo scuola dedicato ai ragazzi dagli 8 agli 11 anni, si svolgerà dal 19 al 21 giugno a Bastelli e anche qui i ragazzi avranno modo di vedere le esercitazioni in campo, insomma, di capire come si muove la protezione civile, il motore, i meccanismi, insomma, una bella iniziativa per vedere, per questi bambini, insomma, per vedere come funziona questa macchina della Procis. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un caro saluto.
1: Anche a te Silvana, grazie infinite. 17enne uccide la zia e la butta in un fiume. Perciò qualcuno dirà purtroppo è minorenne, l'hanno portato, è successo a Livenza, Venezia, il ragazzino, richiamalo ragazzino, 17 anni, io pena di morte, no, in dubbio, per motivi dissidi familiari. Pensate, uccide la zia perché non va d'accordo, non gli verrà tolto un capello, nel modo più assoluto, io confesso, ha cercato di deviare le indagini, ma l'hanno preso subito. Roma è una bella cosa, bella bella notizia. Ieri ci sono stati 4 cortei super affollati. Ma veramente super affollati. Fortunatamente in 4 posizioni diverse di Roma non si sono verificati incidenti. Erano schierati 1000, pensate cosa ci costano, 1500 agenti, ma una bella cosa è quella di sfilare, diciamo protestare, ma pacificamente, senza danneggiare nessuno. Incidenti in montagna qui ormai è di dominio pubblico, lo sapete, ma io dico chi ve lo fa fare? Andare a fare delle scalate, 7 morti, 7 alpinisti morti, dove in cime alte, parliamo del Monte Bianco, 4.478 metri, recuperati anche a rischio della vita di chi usa l'elicottero e quant'altro, insomma gli incidenti alpini sono anche estivi, sono molto frequenti purtroppo. Si è costituito l'uomo che a Guidonia, Montecelio, ha travolto un gruppo di ragazzi uccidendo un 23enne, un operaio di 26enne era accusato di omicidio stradale, aggravato, omissione di soccorso, positivo all'alcol, perciò incidente poco fuori di Roma, Guidonia Monticello, dopo una serata in discoteca, beve e masse, la gente, zatante in Italia, it fa niente, massa la gente in Italia, it fa niente, questo è il, al limite gli tireranno via la patente per 3 giorni. Milano, interprete 60enne ucciso in casa, ieri pomeriggio in un appartamento, il quartiere Nolo, l'uomo evidente ferita alla testa, di dominio pubblico, al momento non risulta che cosa sia stato trovato dagli inquirenti nell'appartamento. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi in C. Diamo un'occhiata, intanto è il 14, tanti auguri al amatissimo presidente americano Donald Trump, Donald Trump, che oggi il compisce 80 anni, Miss Mel. Giornata mondiale oggi dei donatori di sangue, da 14 giugno 2005 è nella lista delle giornate mondiali, perciò a tutti i donatori di sangue un cordiale ringraziamento a nome di tutti. Oggi è San Metodio, Sant'Eliseo Borsi, la prima pizzeria nata a Salso, San Rufino e Valerio Barrozzi, i nati oggi. Sono dotati di idee molto chiare, decise, sanno guardarsi attorno all'occorrenza ed anche smascherare logicamente chi ha qualcosa da farlo. In genere sono persone che non si lasciano corrompere facilmente. Una volta presa una decisione, vanno fino in fondo. Spesso si sentono dei capi veri e propri, risoluti, sono leali verso gli amici all'interno della società, del gruppo d'appartenenza, all'interno della famiglia. Ricordo, sono molto apprezzati, la loro libertà, tanto morale quanto fisica, è riconosciuta da tutti. Loro progetti cercano di portarli fino in fondo. Nella vita è necessario che trovino un equilibrio con ricambio di attenzione e di credere, di amare soprattutto dei coniugi e delle persone in famiglia. Come sono i nati oggi? Abbiamo detto, ed oggi è anche domenica. Domenica con soleggiata, ci sarà qualche nuvola di passaggio senza nessuna importanza, sarà caldo, zero termico 4300 metri, temperature minime più 16, massime più 32, venti deboli con locali rinforzi da sud-ovest sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Rambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.
2: Notizie flash. Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
3: Ed passiamo al grande carissimo amico Pietro. Il grande Pietro. A cui mando un saluto sempre cordialissimo, gentile, con Anoxa e
5: tutto un attimo, è tutto un attimo, è meglio ancora, è un'emozione da poco. È per Pietro, che lo dedica allo staff, agli ascoltatori, a Roberto Boerio, sempre presente. Ciao Roby, non so se si è già alzato, lo vedremo presto. Alla mia cucciolotta, grazie per la tua amicizia, per la tua presenza. Sono parole scritte molto belli dal grande amico Pietro. Allora vai con un'emozione

0: Bella, ciao Pietro, grazie e buon ascolto. Abbiamo una domanda che saprei o non saprei rispondere. Quanto impiega il sangue a compiere la grande circolazione? Circa, logicamente, non è un numero preciso. Quanto impiega il sangue a fare l'intero giro della grande circolazione? Guardiamo se sapete qualcosa. Eccolo qui, due punti, li diamo a
1: 50 secondi circa.
0: Circa, brava, circa, stavo dicendo, non tutti hanno il cronometro in mano, la mia circolazione lo fai in 50 secondi, no, però circa mezzo minuto, viene controllate per credere, 27-28 per Diletta, ed andiamo con Mirella di Tabiano. Miri, mamma mia, che bei gusti musicali. Miri, gusti eccezionali che sai collimano tantissimo. Ciao Vittorio, buona domenica a te, agli ascoltatori, in particolar modo a Pietro, che si ricorda sempre di me. Gli dedichiamo Immagina di Massimo Ranieri. Per Mirella di Tabiano.

0: Stavolta ha ragione lei, eh? Ha ragione lei completamente, completamente, grande canzone, Miri, bellissima, eh? Io quando sento questi brani, Mdesfi, sapete cosa vuol dire Mdesfi? Mamma, questa sono capolavori, questa è arte musicale, questo è mettere al posto giusto le sette note, al posto, avete visto, grande orgoglio, lo dico, da Anna, hai sentito, non sei ancora messa, no? Per il prete che deve l'acqua santa fare quel rumore, non c'entra niente i preti, Anna, i preti non c'entra niente, non c'entra niente, gli avvocati c'entrano anche loro, ma in minima parte, insomma, Anna, poi ne parliamo, ma sono brani che mi danno soddisfazione sentire che 50 opere liriche all'Arena di Verona per la stagione, siamo partiti con 12.000 persone presenti alla prima di Traviata, con 12 minuti di applausi, questa è veramente un ritorno al bel passato, persone eleganti, avete mai sentito all'uscita del Teatro Regio, alla Scala di Milano, alla Fenice di Venezia, al Comunale di al San Carlo di Napoli, che si picchiano, mai, mai, questa è cultura. Adesso guardiamo, questa è una domanda specifica per Latina, solo lei può rispondere. Se parlo di Giorgio Guidi, di chi parlo? Se parlo di Giorgio Guidi, mi riferisco a, secondo me, solo Latina può tanto. Se parlo, eccolo qui, di Giorgio Guidi, vi do un punto,
1: Sì. Johnny Dorelli.
0: Johnny Dorelli, Giorgio Guidi, brava Silvana, Johnny Dorelli, era facile, facile, facile, come bere un bicchiere d'acqua, senza il bicchiere si beve la bottiglia a collo. Ed abbiamo 16 punti per la Silvana. Era facile, facile, facile, era alla portata per la Tina, che diciamo è forse la migliore in quiz musicali. Attenzione, poi concludiamo, adesso ho Armanda, che non è Armanda di Salso, è Armanda del Poggetto, a cui ex infermiere, grande amica, carissima, che richiede questa versione di 3 settimane, tutte da ricordare, per Armanda Poggetto.

0: date il nome, metto sempre le versioni originali. Andiamo con il gioco di fortuna, poi ci sarà la parola dialettale, gioco di fortuna di un numero, attenzione, che va dall'1 al 15 compresi. Poi è vero, devo ascoltare l'annetta, l'annetta cosa mi dice, sarà già messa, sarà già a servire la prima messa, a preparare tutto per magari individuare un rumore nuovo. Allora, numero dall'1 al 15, tre premi per voi dal sabato e 30 punti per voi non dal sabato, 3 punti. Eccola qua.
1: 14
0: per Silvana, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora, sentiamo qual è il numero battezzato. Eccolo qua. Tira sulla levina.
2: È il 9.
0: 9.
2: Il numero battezzato
0: è il 9. 9. Poi avremo il dialetto. Intanto però, je m'en vais con la pubblicità. Poi ascoltiamo anche Annetta.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Allora, andiamo con la domanda dialettale. Come diciamo
7: Domanda facilissima, vale un punto fiutare, annusare? L'ho detto, domanda facilissima.
8: Prima o poi arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita.
7: Annusare, fiutare, eccolo qui un punto, lo regaliamo, regaliamo, proprio, è un regalo, un cadeau. Siamo in linea?
9: Nazaire.
7: Perciò un punto a Silvana, senza preamboli. Era facile. È proprio un qualcosa di... anch'io lo sapevo. Nazaire, fiutare, annusare, Nazaire. Per Silvana, 17. Ed abbiamo sempre per Silvana... metto via il foglio, se no mi va mescolato con gli altri fogli, dopo capisco niente. Richiede Silvana dei Gipsy King questo Dioba per Silvana Loreni.

0: Bene, abbiamo accontentato anche Silvana. Abbiamo una domanda che vale un punto. È un brano che mi ha richiesto, mando un saluto a Laura, di Reggio Emilia. Un saluto a Laura e un pensiero al grande amico Sergio. Al grande un pensiero a Sergio. Chi ha lanciato la canzone Bella la vita, che poi è per Laura di Reggio Emilia? Vale 2 punti. Quindici. Fuori tempo, dimmi. Siamo appoggiato giù. Si vede che sei svegliato. Bella la vita è una canzone di Tocchigno. È molto bella anche questa canzone. Sentiamo, si è svegliato, secondo me. Dimmi.
1: Tocchigno.
0: Tocchigno, brava Diletta. Però è un po' in ritardo, Diletta, Stella. È un po' in ritardo, Tocchigno. Brava per Laura, ascoltiamo l'Anna.
2: Buona domenica Vittorio.
0: Ciao, grazie.
2: Senti, per il rumore ci sono proprio arrivata stamattina. È l'accensione della caldaia che fa rumore. Per scaldare l'acqua, per scaldare il caldo. Va bene?
0: Va
2: Ci
0: bene,
2: sentiamo.
0: va bene. Ciò no, non va bene.

Ma l'accensione della caldaia è un rumore che fa una certa categoria di persone o al bisogno quelle persone accendono la caldaia? No, adesso diciamo la verità, scusate la mia franchezza. Niente, come non detto però, stamattina ci siamo, no? Proprio stai andando completamente fuori strada. Allora, Lauretta, bella è la vita. Tocchigno.

0: Abbiamo una domanda che è di facile risposta, è veramente facile, facile, facile risposta. Sapete dirmi come si chiama esattamente una sostanza in grado di estirpare i funghi? Ripeto, è una sostanza che estirpa i funghi. Eccola qua, la buona, 2 punti. Facili, è facile, anche se è facile. Questa è caduta. Sentiamo l'altra.
1: È la fungicida.
0: Esatto, eh. Sostanza fungicida. Bravissima, Diletta. Era facile, facile, facile. Alla portata di tutti, di tutti, di tutti. Allora, 29, 30 per Diletta è una sostanza fungicida, uccide i funghi, fungicida, uccide, non suicida, uccide i funghi. Ed abbiamo la nostra Zilia di Parma che rispolvera un grande vecchio successo del, pensate, del 59. Diana Polanca, canadese, l'ascolto molto molto volentieri. Quante volte l'ho ascoltata sui jukebox della Serifa questa canzone?

0: 1946, esattamente il 5 maggio, nasce la prima schedina del Totocalcio. Come si chiamava? Guardiamo, io qui ricordo, due punti, ve li do lo stesso. 5 maggio 1946 nasce la prima schedina del Totocalcio, sotto quale nome? Eccolo qui, ci siamo, per due secondi ci siamo.
1: Chiunque sia.
0: Sei là? Pronto?
1: Mi senti?
0: Ah, Diletta. La Diletta, adesso ti ho sentito, ho focalizzato la tua voce. Scusami, Diletta, scusami, è un po' sordo. Sisal, la schedina, non la schedina del Totocalcio, si chiamava la schedina del Sisal. Abbiamo 31, 32 per... Diletta, ed abbiamo l'ultimo brano, stop alle richieste, mettiamo l'ultimo brano che è per Stefano Di Leo, a cui mando un saluto, grandissimo saluto, con il brano Ciao Stefano, grazie di tutto, buona domenica, no, di Gianni Bella.

0: Luna, voi da sabato 3 premi e 30 punti, voi non dal sabato 3 punti. Un numero dal 50 al 65. Questa mattina gioco numerico, così evitiamo magari qualche incomprensione. Dal 50 al 65. Sono 15 punti, Silvana, dimmi. Non avete sentito neanche voi nessun numero dato, però sono una mi sta messaggiando, l'altro mi sta
1: 59,
0: l'altro sta facendo sì?
1: 54
0: 59 54. Via coi numeri, che li date molto bene i numeri. 5, qui non posso darvi aiuti o premi supplementari, lo farò casomai nel programma di oggi. 5 eccolo qui, sentiamo qual è, tiriamo su la levicella, studio 2, eccolo. Abbiamo sulle leve, che sono gli slider. Il numero battezzato è il 56. 56, si diceva a scuola, asino che sei. lo dicevamo a scuola o no? Quando c'era 56, asino che sei. Andiamo con... vedevo io. Anomalo. Andiamo con la pubblicità, poi Salso e Fidenza.
2: C'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

una domanda che ho è nata come domanda salsese, ma vale per Salso e Fidenza. Guardiamo chi guadagna il punto. Come chiamavano e come ci chiamavano noi salsesi i fidentini? Come chiamavate voi fidentini i salsesi quando Salso era abitata? Il 90% era di salsesi nati. Salso adesso è un 5%, 90% non sono più salsesi, purtroppo. Allora, pongo la domanda a voi fidentini: come chiamavate, guardate, chiedete lì vicino a voi se c'è qualcuno, come ci chiamavate noi salsesi? Come ci chiamavano i fidentini noi salsesi?

Allora, ve lo dico io, così imparate bene, bene, bene il dialetto, anche voi fidentini. Scemevu mia, se lo dico a quelli che hanno una certa età, i selsaröl, selsaröl. Salsesi ci chiamavano i selsaröl, non i salsesa, selsaröl. E la provate, guardate se c'è qualche libro che avete. Io ho qui un qualcosa di molto particolareggiato, salsese, selsaröl. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 sarò di nuovo con voi. Sperando che l'Anna, che adesso è a messa, abbia l'ispirazione giusta, perché è uno che accende una caldaia per il riscaldamento, a parte che non lo fa più volte al giorno la caldaia, ma è vero. Poi qual è, io oggi glielo chiedo l'Anna, che categoria di persone è che accende una caldaia, almeno che non faccia il caldarolo

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo, Ariete. Per parecchi giorni, piccole lunacità a parte, avete l'opportunità di agire con il valore delle circostanze. Toro, se siete nati il 1° maggio, insofferenza e insoddisfazione possono impedirvi di cogliere quello che di positivo si sta offrendo per realizzare in modo soddisfacente. Gemelli, attenti alla sopravvalutazione delle proprie capacità e forze. Non fate promesse, non fate chiacchiere. Non alienatevi simpatie con inutili egoismi. Non provate invidia per gli altri, sarebbe uno stimolante negativo. Cancro, è il momento dell'amicizia, ma anche nella sfera sentimentale tira bene. Tutte sfumature che permettono di realizzare al meglio su più fronti. Leone, se state vincendo la vostra mano, non deridete l'avversario e neppure fate finta che vi dispiace tanto. Vergine, sono la seconda e terza decade a dover agire con i piedi di piombo. Niente atteggiamenti, stranezze, eccentricità, cose al di fuori di una norma anche piatta, banale. Bilancia, se qualche cosa vi turba, non avete che da chiedere pareri a persone competenti. Magari ci vorrà un pizzico di umiltà per farlo, però ne vale la pena. Scorpione, la maggior parte dei nativi del segno può mettervi in preventivo una giornata positiva. Difficilmente si verificheranno fatti eclatanti. Questo vuol dire che siete perfettamente in grado di dominare le situazioni, agire senza essere troppo solleciti o rallentati. Sagittario, non fate sfoggio di troppa originalità, risulterebbe eccentrica. Queste indicazioni sono valide fino al 23 giugno. Capricorno, sono sempre l'intuito abbinato alla razionalità, l'ordine e lo spirito organizzativo a reggere il gioco e a rendervi le cose più facili, considerando che nel complesso la situazione è favorevole. Acquario, tirate a galla qualche ambizione e organizzatevi che si può soddisfare. Resta sempre inteso che bisogna essere costanti nell'impegno e nello sforzo. Pesci, tenete a freno parole, fantasia, quattrini, cuore. Perché non vi prendete una bella vacanza e vi fate uno splendido dormito?
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 cata ad il pan?
5: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta. Why are you keeping me at
2: a distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie flash.
9: Notizie flash.
8: Notizie.
10: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche la baita che vi aspetta, anche oggi la baita vi aspetta, oggi, ma intanto che siete alla baita, prenotate per la rugiada Zazuan, rugiada di San Giovanni alla Baita, un menù completo a tema, prenotate allo 0524 68 92 26, poi insisto fino al richiamo della nostra Silvana, Agata, Agata che è una cagnolina che attende di essere adottata. Contattate

guardate, contattate il 329 71 15 598. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Calicanthus piante e fiori, con piante, composizioni, fiori di qualsiasi genere, con, ripeto, la possibilità di prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, con la possibilità di farvi installare la app a comando vocale, con la possibilità di ascoltare la radio a comando vocale, che è un qualcosa di eccezionale, veramente. Prendete una radio a comando vocale se avete la linea ADSL in casa, se no la radio non va, ed avrete il top, il meglio. Ricordate anche, come sempre, il pensierino del giorno di Calicanthus. L'attenzione è quella di non ferire, è la più bella delle forme di rispetto.

0: buongiorno, ciao.
1: Oh, ti sento divinamente il nostro.
0: Ma probabilmente sono dei problemi di rete, perché il telefono le neve. No,
1: no, no, ma non dico.
0: Ci sono questi ammanchi ogni
1: è logico,
0: tanto.
1: Ma chi lo sa? Boh. È logico, perché si viaggia non su cavo, perché lo streaming è su cavo, eccetera, perciò non ha questi problemi. Ma l'etere, cioè da antenna è molto più difficoltoso, basta non niente,
0: poco.
1: Una foto. Ti spiego, io ho il wifi che dalla radio mi porta il segnale a casa, lo dico per non pagare due abbonamenti,
0: No.
1: Ma è logico, io ho il modo di fare, però molto spesso... io che insomma so qualcosina di queste cose, quando vedo di quelle cose lì, basta che faccia il corridoio, che tolgo le foglie, perché qui abbiamo molta vegetazione, no? Ed faccio il corridoio, poi si sente divinamente,
0: basta
1: una foglia, un ramo, eccetera eccetera,
0: sì, ma è vero,
1: è vulnerabile.
0: Basta spostarsi, è vero. E niente, ormai viaggiamo così.
1: Dammi le 3G. Silvana, non fa gli auguri oggi.
0: Ah, chi ti riferisce?
1: È il compisce 80 anni.
0: Sì, è vero,
1: è mi smel a botte, botte. Ma è il compisce, quando smetterà la posta?
0: Vabbè, ormai, com'è un caso quello lì recuperabile, ormai non c'è.
1: Quando lo vedo, volto, ma io lo dico pubblicamente. So che qualcuno pensa a te, una, due o tre amiche mi hanno tolto il saluto perché lo portavano per dire la mia opinione. Io dico che quando lo vedo, le spacconerie a me sarà perché sono uno scorpione. Sai che lo scorpione è molto riservato, insomma, a certi particolari, ma queste senso di esibizionismo non è che vadano al sottoscritto.
0: Ma per favore.
1: Pensa a te che forse tu non lo sai, ma l'avrai sentito anche. Cercava a tutti i costi di fare, domani sarà tutto differente, con l'Iran la pace, per dire vedete il mio compleanno, il mio compleanno ho fatto la pace, invece l'Iran ha detto attenzione, i 14 punti che tu mi hai proposto non sono concordati, bisogna che ci mettiamo d'accordo, bisogna saperle le cose.
0: È un disastro, vabbè, insomma vedremo cosa succede.

0: Allora, niente, andiamo con le notizie del giorno. Pietro Bignardi è stato nominato nuovo ufficiale, nuovo coordinatore regionale di Forza Italia, quindi insomma una carica importante per questo parmigiano. E poi procedono invece i lavori a Parma per la scuola Corrassi, sono ormai al termine, e soddisfazione perché la piscina riaprirà a settembre, insomma, quindi sul fronte scuola altri traguardi. Purtroppo in via Burle invece un altro detenuto è stato trovato senza vita, un magrebino di 25 anni, anche qui si sta indagando, pare avesse problemi di alcol e droghe, insomma comunque poveretto è stato trovato senza vita, quindi insomma un'altra notizia che è tragica. Parma, la parmigianità, piange lo chef Santeferro, quindi dopo Corrado Cocchi, un'altra eccellenza della gastronomia parmigiana se n'è andata e aveva 76 anni ed era diventato famoso per il suo risotto alla Verdi, che infatti in tanti ristoranti nel menù si trova, no? Questo risotto alla Verdi. E invece, sempre sul fronte scuola, l'ITIS, sempre a Parma, da settembre verrà potenziata, addirittura saranno utilizzate ben 40 aule. Quindi insomma ci si prepara per il nuovo anno scolastico con tante novità e riqualificazioni di locali per i nostri studenti. Sempre campo scuola, l'università cresce l'offerta a Parma, eccellenza, 109 corsi saranno al via e ci sarà un tutor per gli studenti e anche nuovi corsi, no, per gli studenti a distanza e anche praticamente ci sarà un tutor, no, per chi è in difficoltà. L'Italia, dice il rettore, insomma, ha bisogno di laureati. Poi, per quanto riguarda invece Montechiaro, poi c'era un'altra notizia a Parma, curiosa, un tipo che era andato a giocare alle slot machine e ha vinto, è uscita una combinazione, ha vinto 500 euro. Quindi lui era tutto contento, è corso a dirlo al suo amico che era poco distante in un'altra macchinetta, ha lasciato il furbetto, il tagliando dentro la macchina, un altro che era lì, cosa ha fatto? L'ha preso, è andato con la sua carta d'identità per riscuotere, però ovviamente non l'ha fatta franca perché le telecamere lo hanno ripreso mentre cercava insomma di incassare i 500 euro che non erano i suoi. E poi invece a Montechiarugolo c'è stato un grosso incendio, il 600 balloni con tre squadre di vigili di fuoco sul posto, perché insomma un incendio molto grosso e quindi si è cercato di circoscrivere le fiamme, poi bisogna lasciarlo, come sappiamo, finire di bruciare, non il fieno, perché non si può, quindi deve praticamente autodistruggersi da solo e poi c'è anche tutto il problema dopo complesso di smassarlo. E, a Felini invece un anziano, un ottantenne, cosa ha fatto? Ha preso le ricevute del lotto di 15 anni, quindi anche questo insomma non aveva mica giocato poco, le ha mucchiate in cortile e poi gli ha dato fuoco, quindi la gente ha sentito insomma sto fumo, sto odore acre e ha chiamato i carabinieri. Questo qui è stato denunciato anche perché insomma a parte che non si può, e poi ricordiamo che sono fatte con materiale chimico queste ricevute del lotto. Ci sono stati poi due incidenti ieri nella Bassa, stessa madre e figlia dentro un'auto capottata, ferite di media gravità. Un altro schianto anche a Busseto, però qua pare che non ci siano gravi lesioni, comunque insomma due incidenti a poca distanza una dall'altra e anche poco distanti uno dall'altro. Poi arriviamo a Salso, Natale in tour rischia di andarsene. La manifestazione che era nata nel 2019, che vedeva cortei itineranti, attività, animazioni in centro, pare insomma che rischi di andarsene definitivamente, quindi insomma c'è un po' di preoccupazione per chi ha le attività in centro, che rischia di rimanere orfana anche di questa manifestazione. E, per quanto riguarda invece Fidenza, polemiche, Aiello ha fatto il suo punto su due anni di amministrazione del mandato di Davide Malvisi e dice così che insomma ci sono ancora molte criticità, che non sono state promesse le cose che erano state insomma mantenute, promesse, e poi che erano state annunciate queste promesse, cioè tipo la sicurezza, insomma lui dice che c'è ancora tanto da fare, poi c'è la faccenda degli enti dei soldi da riscuotere, i parchi che non sono insomma tenuti bene, fa tutta una serie insomma di criticità che secondo lui insomma non sono state insomma risolte da questa amministrazione, e quindi insomma attacca Malvisi e la sua squadra. Commerci invece di Forza Italia interviene sull'ennesimo incidente che c'è stato in strada Lodesana, uno addirittura all'ingresso di Baio, l'altro lì dove ci sono più o meno i semafori, l'altro invece lì vicino alla strada, alla fuga di Lodesana. E lui dice che insomma è ora di intervenire perché il tratto è pericoloso, ci sono troppi incidenti, e lui dice così che bisogna perlomeno rifare la segnaletica e illuminare, oppure anche una rotatoria. E ha presentato una mozione in consiglio comunale, ma lui dice che non gli hanno ancora risposto. Poi ricordiamo che la cena del sorriso del borgo che ha organizzato Sabrina Lielotica Angela, a conti fatti ha fruttato ben 6.000 euro circa, quindi insomma una bella somma, perché per una cena avere questa somma insomma, non è da tutti, e li ha devoluti alle attività del Faro 23 di Salso. Al Pallapratizzoni invece sono sfilati 150 karateche della scuola di arti marziali Shurenkan del maestro Mario Laurini, quindi tanti giovani che insomma si sono avvicinati a questo sport, alle arti marziali, e soddisfazioni per il bilancio insomma di fine anno e per la manifestazione al Palasport. Mentre gli scout del Fidenza 2 hanno celebrato il 30° di attività, anche qui due giorni che hanno coinvolto tanti scout fidentini, tanti giovani insomma che fanno parte di questo bel gruppo e con sani valori, insomma principi e aggregazione. Poi ricordiamo infine che sono aperte le iscrizioni alla protezione civile per il campo scuola dedicato ai ragazzi dagli 8 agli 11 anni, si svolgerà dal 19 al 21 giugno a Bastelli, e anche qui i ragazzi avranno modo di vedere le esercitazioni in campo, insomma di capire come si muove la protezione civile, il motore, i meccanismi, insomma una bella iniziativa per vedere, per questi bambini, insomma per vedere come funziona questa macchina della Procif. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un caro saluto.
1: Anche a te Silvana, grazie infinite. 17enne uccide la zia e la butta in un fiume. Perciò qualcuno dirà purtroppo è minorenne, l'hanno portato, è successo a Livenza, Venezia, il ragazzino, richiamalo ragazzino, 17 anni, io pena di morte, no, in dubbio, per motivi dissidi familiari, pensate, uccide la zia perché non va d'accordo, non gli verrà tolto un capello, nel modo più assoluto, io confesso, ha cercato di deviare le indagini ma l'hanno preso subito. Roma è una bella cosa, bella bella notizia. Ieri ci sono stati 4 cortei super affollati, ma veramente super affollati. Fortunatamente in 4 posizioni diverse di Roma non si sono verificati incidenti. Erano schierati 1000, pensate cosa ci costano, 1500 agenti, ma una bella cosa è quella di sfilare, diciamo protestare, ma pacificamente, senza danneggiare nessuno. Incidenti in montagna qui ormai è di dominio pubblico, lo sapete, ma io dico chi ve lo fa fare? Andare a fare delle scalate, 7 morti, 7 alpinisti morti, dove in cime alte. Parliamo del Monte Bianco, 4.478 metri recuperati anche a rischio della vita di chi usa l'elicottero e quant'altro. Insomma, gli incidenti alpini sono anche estivi, sono molto frequenti purtroppo. Si è costituito l'uomo che a Guidonia, Montecelio, ha travolto un gruppo di ragazzi uccidendo un 23enne, un operaio di 26enne era accusato di omicidio stradale aggravato, omissione di soccorso, positivo all'alcol, perciò incidente poco fuori di Roma, Guidonia Montecelio, dopo una serata in discoteca, beve e masse la gente, zatante in Italia e fa niente, massa la gente in Italia fa niente, questo è il al limite di tirare via la patente per 3 giorni. Milano, interprete 60enne ucciso in casa ieri pomeriggio in un appartamento al quartiere Nolo. L'uomo è evidente ferito alla testa, è di dominio pubblico, al momento non risulta che cosa sia stato trovato dagli inquirenti nell'appartamento. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi in C. Diamo un'occhiata, intanto è il 14, tanti auguri al amatissimo presidente americano Donald Trump, Donald Trump che oggi il compisce 80 anni. Miss Mel, giornata mondiale oggi dei donatori di sangue, da 14 giugno 2005 è nella lista delle giornate mondiali, perciò a tutti i donatori di sangue cordiale ringraziamento a nome di tutti. Oggi è San Metodio, Sant'Eliseo Borsi, la prima pizzeria nata a Salso, San Rufino e Valerio Barrozzi, i nati oggi. Sono dotati di idee molto chiare, decise, sanno guardarsi attorno all'occorrenza ed anche smascherare logicamente chi ha qualcosa da farlo. In genere sono persone che non si lasciano corrompere facilmente, una volta presa una decisione vanno fino in fondo, spesso si sentono dei capi veri e propri, risoluti, sono leali verso gli amici, all'interno della società, del gruppo d'appartenenza, all'interno della famiglia. Ricordo, sono molto apprezzati, la loro libertà, tanto morale quanto fisica, è riconosciuta da tutti. Loro progetti cercano di portarli fino in fondo. Nella vita è necessario che trovino un equilibrio con ricambio di attenzione e di credere, di amare soprattutto dei coniugi e delle persone in famiglia. Come sono i nati oggi? Abbiamo detto, ed oggi è anche domenica. Domenica con soleggiata, ci sarà qualche nuvola di passaggio senza nessuna importanza, sarà caldo, zero termico 4300 metri, temperature minime più 16, massime più 32, venti deboli con locali rinforzi da sud-ovest sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash.
4: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
5: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
4: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
5: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
4: Dona ora. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 3704 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it. Non è solo musica, è
1: un'emozione più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Volare. Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Almanacco del 14 giugno.
7: Fra i vari profeti dell'Antico Testamento che la Chiesa annovera nel numero dei santi, c'è anche Eliseo, del cui sepolcro, dove riposa anche il profeta Abdia, secondo San Gerolamo, hanno orrore i demoni.
6: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Eliseo.
7: L'origine di questo nome la troviamo nel nome del profeta e discepolo successore ad Elia, cioè Elisia, formato da El, cioè Dio, e Is, che vuol dire salvare.
6: Complessivamente, Dio è salvezza. Ancora una cosa, Elisa non è il femminile di Eliseo, bensì va collegato ad Elisabetta.

0: Giacomo Leopardi, uno dei massimi poeti italiani, nacque a Recanati nel 1789.
1: Di salute delicata, fin dai primi anni prese a studiare e ad esercitarsi con tale impegno che la sua costituzione fisica ne risentì per tutta la vita.
0: Dotato di una sensibilità finissima, presto il giovane si appropriò della biblioteca paterna, con tale erudizione da superare gli stessi precettori assegnatigli.
1: Nel 1817 strinse amicizia con Pietro Giordani, letterato famosissimo, con il quale intrattiene un commovente carteggio, nel quale apprendiamo la nascita di quella stupenda produzione della nostra letteratura che sono gli idilli.
0: Giacomo stesso li definisce avventure storiche del mio animo.
1: La dolcezza del ricordo, la nostalgia per la fanciullezza, la felicità irraggiungibile, questi sono i temi che Leopardi sviluppa in un'attività frenetica che lo porta alla dolorosa coscienza della precarietà della vita.
0: Dopo una vita che aveva avuto pochi momenti di serenità, Leopardi si spegneva a Napoli il 14 giugno del 1837, lasciando con La ginestra o Il fiore del deserto il suo testamento poetico e spirituale.
1: Nel giugno 1923, Parigi è il centro di ritrovo di scrittori e artisti americani.
0: Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway cercano sui lungosenna e nei caffè dei boulevard la loro ispirazione. I pittori vanno a scuola, nascono i primi atelier, tra cui la celebre Accademia Julien.
1: Roma, 14 giugno 1978. Giovanni Leone, dal 24 dicembre 1971, presidente della Repubblica Italiana, si sta preparando. Domani, 15, annuncerà le sue dimissioni.
0: Implicato in un mini Watergate italiano, Leone fu al centro di pesanti insinuazioni morali dello scandalo Lockheed, poi, in merito alla sua dichiarazione fiscale, ed infine fu oggetto di un celebre dossier redatto dalla giornalista Camilla Cederna.
1: Per chi si annoia, magari in un sabato pomeriggio piovoso, il passatempo migliore potrebbe essere costruire un bel castello di carte. Almeno ci si rilassa e si passa il tempo.
0: Ne sa qualcosa il signor James Warnock, il quale nel giugno del 1978 si è messo a costruire un vero e proprio maniero alto 61 piani.

0: Ma il ristorante birreria La Baita.
1: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
1: Mmm, gustosissimi.
0: Spettacolare.
2: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita.
3: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

eccomi qua, ciao a tutti. Abbassiamo un po' la musica, così sentite meglio la mia voce. È magari disgustosa, ma è la mia voce. Nessuno me la può togliere, solo il buon Dio può togliere la voce, logicamente. Un ciao, dicevo, e un buon appetito, data l'ora. Perciò abbiamo Liscio e Folk. Poi, quando sentirò che Lanna è in ascolto, perché la messa l'ha servita stamattina, la benedizione anche, due chiacchierette ci sono scappate. Anna, mi dai ragione, due chiacchiere sono scappate, dai. Voglio vedere quando è in ascolto, che gli farò una domanda specifica a lei, se spero che riesca a darvi una risposta. Sapete che con Anna posso scherzare, io scherzo con lei, lei scherza con me e andiamo di comune accordo. Intanto vi chiedo a tutti voi, non solo a Anna, dove era? A Salso, il Cantinon de Schinon, Gildo e Guido, Guido Schinon e Gildo Schinon. Conosco benissimo i nomi, li ho davanti, anche se non sono più su questa terra, ma se erano persone pensate, che abitavano, so anche la via, il numero 3, vicino a l'amico Luigi Pastori, proprio in via dell'Unità, abitavano lì, due case dopo. Pensate, alle volte la memoria ti dimentichi cose più recenti, ma quelle più retrodatate non si dimenticano. Abbiamo fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva a Pelé chiamata con due nomi. Quali sono questi due nomi? Abbiamo visto che Anna ha demorso con questo quiz fidentino, ha provato a tingere qui e là, poi c'è stato niente da fare, ma vedrete che arriverà in quella di Salso, vedrete, troverà la via, magari lo chiede al sindaco, all'ex sindaco, come ha fatto per cos'era, il proprietario del Detraz, dunque è andata addirittura, è riuscita, per non lo conosceva prima. È inutile che Anna mi dica: ma siamo amici con Giorgio Pesci. Mai conosciuto, mai visto Giorgio Pesci. Ed è riuscita con vie traverse ad avere nulla di grave. Brave, vuol dire tenacia assoluta. Ed abbiamo invece qui, dove gli aiuti possono diciamo essere dati solo dalle vostre

nostre orecchie. Per esempio il disco quiz, sentiamo chi può essere lì la nostra Annetta. Sapete che scherzo con l'Anna, no? Ha telefonato alla Mina, gli ha detto: ma prova a dire un mio brano, vedrai che potrebbe essere un mio brano, però purtroppo non era il brano della Mina, perciò ascoltiamo bene cosa può essere, ve lo propongo due volte, questo brano.

E peggio ancora il rumore, tanti aiuti veramente, eh? Tanti, tanti, tanti aiuti non chiesti. Nessuno me li ha chiesti, però ho voluto dimostrarvi che mi piace quando vincete con ingegno. Uno di questi è il rumore, ci vuole ingegno, però vedo che l'annetta con gli aiuti devia strada, proprio deraglia come un treno che gli manca

Poi sentiamo, vedo una bella telefonata. Senti, senti, ciao, ciao, ciao, ciao. Sento il viva voce, una bella vocina. Sentite questo rumore. Allora, riepilogo volante. Una categoria di persone lo fa abitualmente, per obbligo, abitualmente tutti i giorni. È una categoria, lo ripeto, del 8-10% delle persone. Perciò abitualmente lo fa più volte al giorno. Qualcuno occasionalmente, molto minore, lo fa occasionalmente. Abbiamo detto che lo può fare un uomo e una donna. Abbiamo detto che si fa in tutte le stagioni dell'anno. Abbiamo detto che al natur, perciò non è né amplificato né diminuito. Cioè abbiamo la Rosanna col viva voce. Rosanna, ciao. Le tue dediche richieste, le tue dediche un po' meno, ma le richieste vengono fatte tutte. Ecco, mi sta ascoltando. Così lascia lì di raccontare delle balle. Non le fai le mie richieste, le faccio come. Io non sono così fetente, direbbero a Napoli, fetendo. Fedendone, no, io nel modo più assoluto rispetto le tue richieste. Bene, detto questo, ricordiamo invece Fedendo, mi è venuto in mente Napoli, vedi Napoli e poi muori, mamma mia, Napoli e poi muori. Non parliamo poi del ponte dello stretto, che ci sono già tre inquisiti. E non c'è il ponte, dice Giorgio Mora di Parma. Pensa quando ci sarà il ponte, quando costruirà. Non c'è il ponte, ci sono già tre inquisiti. Pensate. Andiamo con il nostro, intanto la nostra sigletta che è molto bella. Andiamo a completare l'almanacco d'Inc.

Ecco qui, è come ogni cella, oggi è Sant'Eliseo Borsi. Eliseo Borsi, la prima pizzeria fatta a Salso in via Berenini. Francesco! El cumpis en que 86 anni. E voi direte, ma chi è il Francesco? È De Gregori. No, è Guccini, Francesco Guccini è il cumpis in que 86 anni. Messi molto, molto bene. Messi molto bene anche i 72 anni di Gianna. La Gianna, la Nannini, Paul e Mursia, Bonoli, San Incumpisa, Santa Sink. No, quello non lo guardo molto. Quanti compleanni. Ed abbiamo invece il nostro, giriamo la pagina, guardiamo cosa c'è, chi nasce oggi dotato di grande energia, sarà moderno, all'avanguardia per affrontare una vita felice e serena, io me lo auguro. La frase del giorno: c'è una parola che può servire come regola pratica per tutta la vita, reciprocità, l'ha detto Confucio. Anche i cinesi, Yern intelligent mia pokan, un popolo cinese è un popolo all'avanguardia. Sole assorto alle 5:34, tramonterà alle 21:12, luna si neva alle 4:16, cala alle 21:09. Proverbio del giorno: le parole dalla bocca, le sassate dalle mani. Perciò una parola dalla bocca può colpire in un occhio, una sassata, mamma mia che musta, con chi cavile le musta, può colpire una sassata. Andiamo con 1961, apre il primo Hard Rock a Londra, fondato dagli americani Isaac Blair Better Moston. Perciò fu fondato in Inghilterra, ma dagli americani, grandi americani, prima che fosse Trump. Teniamolo a dirlo, perché dopo l'America non è più la stessa, credetemi, ma anche voi lo pensate in egual modo.

Notizie Flash. Notizie Flash.

0: Notizie Flash.
1: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E parola di Vittorio anche che oggi alla baita c'è un menù favoloso che logicamente potete andare con i vostri bambini. Ricordiamo sempre il pensierino dell'amico Mora, dell'amico Giorgio, che è un pensierino troppo bello, che affidiamo a Calicantus. Quello pensate, già tre inquisiti per un ponte che non è mai partito. Pensate quando il ponte sarà costruito. Andiamo invece con il Papa, anche oggi si sfoga e dice Leone XIV, soffre Dio, soffre le ferite della guerra. Ecco, io dico più che Dio, che si arrangia sempre, mi date ragione, sono le donne, i bambini, gli anziani, coloro che devono abbandonare le case per mano di criminali di guerra, Putin, Netanyahu, e non possiamo dirlo per anche un altro personaggio. Comunque Netanyahu ed Putin sono criminali visti su, e nessuno li ferma, nessuno. Perciò bravo fa il Papa che ferma anche il suo connazionale, gliene dice di tutti i colori. Meloni, patentino antifascista, è censura? Libertà solo se pensi come la sinistra. Cosa dice la Meloni? La Meloni dice: per avere il patentino antifascista bisogna essere censurati, non dire niente, o si deve pensare solo come la sinistra. E intanto Piantedosi dice la supereremo 10.000 rimpatri. Vabbè, io non ci credo molto, Piantedosi non ci credo molto. Comunque, la remigrazione è diventata tanto di moda. La parola remigrazione vuol dire che entrano, remigrazione che li mandi via. Sembra che supereremo 10.000 rimpatri, ma Piantedosi forse si dimentica di dire entrano da escono da una porta, ma entrano da un portone, tanti di più. Insomma, il caso Meloni non è che abbia risolto molto. Intanto si cerca di dare forse per un rimprovero, per avere i soldi, del 17enne che uccide la zia e la butta in un fiume. Perciò è un qualcosa che ormai, lo diciamo non a piante dosi, ma chi legifera anche a 17 anni vuol buttato in galera via le chiavi, diciamo nelle fosse del Marianne, è successo vicino a noi, a Sastino, Livenza, Venezia. È movente ancora forse legato a gravi dissidi. Il 19enne è stato portato, ha buttato il corpo, perciò tutto premeditato. C'è bisogno di fare dei processi? Buttatelo per sempre in una galera che non veda mai più la luce del sole, e quello sarebbe il castigo. Prima di uccidere ci pensano due o tre volte, perciò è un qualcosa che anche i più asini come il sottoscritto la pensano. Intesa USA-Iran, guerra anche sulla data, come vedete Trump. Sto disorientando i miei avversari, mamma mia. Ma può l'America avere un presidente come questo? Lui pensava, ripeto, di poter siglare una guerra che ha innescato lui, quella con l'Iran, e non è una guerra come il povero Zelensky. Veramente, povero, l'ha trattato come un cane. Nella studio ovale neanche più lo guarderei in faccia, quell'uomo, ma se fossi in Zelensky, ed accetta l'aiuto, mi auguro, dell'Europa, e viva l'Europa, viva i volonterosi, in particolar modo la Inghilterra, Francia e Germania, che veramente ce la sta mettendo tutta, ma anche tutti i 27 ce la sta mettendo tutta. Ed abbiamo invece il tempo Edman. Il tempo domani è poco nuvoloso al mattino, nella seconda parte della giornata addensamenti cumuliformi con locali rovesci e temporali in prossimità dei rilievi, con successivo interessamento nel settore di pianura, perciò anche in pianura potrebbe piovere. Zero termico a 3800 metri, con temperature minime più 18, massime più 30, venti deboli con rinforzi da sud-ovest sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it.
0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Passiamo subito alla grande Pia. Pia, pensate quanti soldati morti per le guerre. A tutti i soldati che sono morti per le teste di cavolo di chi li ha comandati, delle nazioni che hanno son guerrafondai. Dopo la seconda guerra mondiale si pensava che mai più venissero guerre, invece sono succedute tantissime. Allora, il soldato di Bagutti è dedicato a tutti.

Saluta un soldato e pensa a te. Quanti milioni di soldati sono morti per logicamente dovere obbligatoriamente eseguire ordini inconcepibili di ammazzarsi uno con l'altro. Io avrei fatto l'obiettore di coscienza. Mai sarebbero riusciti a farmi sparare su un'altra persona. Mai, nel modo più assoluto. Scusatemi, logicamente, sì, solo se è obbligato per difendere i miei confini. Se venissi invaso, come è stato il caso della Russia con Zelensky, ma da lì a fare come hanno fatto altri, no, nel modo più assoluto. Ed abbiamo adesso, vale 3 punti. Sapete dirmi quale fine, non principio, quale fine ha Amnesty International, ente nato nel 1961, voluto dall'avvocato inglese Peter Benson. Quale fine ha l'Amnesty International? Erano 3 punti, erano. Quale fine, quale scopo ha Amnesty International? Fondato nel 61 dal mitico avvocato inglese Peter Benson. Difende i diritti umani, i diritti che tutti noi dovremmo avere e che purtroppo per qualche criminale vengono calpestati brutalmente. Ed abbiamo un'altra richiesta che è Tarantino, Mare Blu di Tarantino. Per dopo la Pia di Parma abbiamo la Roberta Gerra. Ciao Pietro, ciao a Francesco. Mare Blu.

0: E andiamo con un'altra domanda. Come si chiama esattamente una... No, l'ho fatta stamattina. In quale parte del corpo si trova il vomere? No, io non chiedetelo a me, non lo so. Guardiamo se voi lo sapete, due punti. In quale parte del corpo umano si trova il vomere? Quindici. Guardateci, poi mi sapete dire. Adesso Vito, prendo il balzo perché ho l'Anna in ascolto. Allora, che faccio una domanda all'Anna. Poi abbiamo la prossima richiesta, che è di Katia, alla Stazione dell'Amore, per l'amica, la grande amica Irma di Fidenza, a cui mando un saluto. Sentiamo l'Anna.
1: New message. All message. Play back.
2: Buongiorno Vittorio, vi chiamo per il rumore. Se non è mica andato bene stamattina,
0: no.
2: Adesso ti dico che il rumore viene dalla cassetta della posta.
0: Allora, Anna, stamattina hai detto uno che accende, è vero? La caldaia dell'acqua, è vero? Adesso mi dici il rumore è uno che apre e chiude la cassetta della posta. Una domanda che mi viene spontanea, ma senza offesa. Non la mia intenzione non è di offendere nessuno, è di chiedere, approfondire e farvi capire bene bene le cose. A quale categoria appartiene uno che voglio vedere se mi delucidi su questo. Uno che accende e spegne una caldaia, a quale categoria di persone appartiene? Uno che apre una cassetta della posta, a quale categoria di persone appartiene? Guardiamo se l'Anna mi sa togliere da questo dubbio.
2: Beh, è il proprietario della casa.
0: Ah, il proprietario.
2: Sì, buongiorno, ciao. È proprietario della casa.
0: Ho capito.
2: Il mattino si alza, apre come faccio io.
0: Ah, ho capito.
2: Il caldo nella casa, l'acqua calda in casa.
0: Ho capito, Anna. Grazie, Anna, grazie. Ti
2: e
0: voglio...
2: poi per la cassetta della posta sono sempre io.
0: Sempre te che ha... Ho capito. Perciò la categoria di persone è io. Viva io. Viva io che apro la cassetta della posta. Io che accendo la luce. Io, categoria di persone che non l'hai capita molto bene quella categoria di Anna, è per quello che punto, non l'hai mica capita bene cos'è una categoria di persone. Non è una persona, non è una persona, ma una certa categoria. Anna, lo faccio perché te magna il fog e mi capissi subito al volo. L'ho detto, lo ripeto, sentiamo perché a me piace colloquiare, parlare, poi mi scuso quando sbaglio.
2: Ma ti spieghi bene, Ma ti spieghi bene, perché ieri hai detto che lo fa il prete, lo fa la suora, lo fa l'avvocato, allora ce ne sono di categorie, il prete non è un avvocato.
0: Anna, però tu mi ascolti, secondo te, ti faccio un esempio, di preti ce n'è in Italia il 10%? Ci sono circa, attenzione, 10% vuol dire 6 milioni di preti? Grazie Anna,
2: dimmi perché cellulare, perché
0: niente, ti dicevo, la puntualizzazione, la puntualizzazione è che è una categoria di persone, perciò il prete non è una categoria di persone, anche se ci si può mettere come categoria ecclesiastica. Però è come hai detto, la valigetta, la diplomatica, saranno gli avvocati 4, 5, 10, 20. Diplomatica, ma qui parliamo di migliaia, milioni di persone. Niente, ci siamo per. Vedo che fraintendi quella una categoria di persone. Fraintendi, ma tu continua pure nel modo più. Non è un'osservazione, però hai completamente frainteso una categoria di persone. Quale può essere? Una enorme categoria di persone, che non è una, due, tre persone, ma sono in tante. Poi abbiamo, se non è il 2, sì, proprio il 2, blocco la linea. Eccola qui, la blocco, se no non riusciamo ad andare avanti col. Abbiamo, sentite la prossima richiesta che va a concludere.
1: Message. Oh, message. Play back.
3: Buongiorno Rosario, replica.
0: Replica.
3: Ecco,
0: gli mettiamo il brano, lei che da buona falsona dice che non gli metto mai i brani, allora almeno il brano glielo metto con tutto il cuore, la stazione dell'amore che va a

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Sì, così, così.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99, TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
10: Sceriffe, net mei testecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
11: Ma no, ma da 5 cat ad achel pan?
3: Ma no, de cinque e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
11: Ho bella capito, del fornale delle parole è stato un po' tu, e mi metti in prescivito andare.
10: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
12: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
13: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
14: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
15: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
14: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
15: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
16: Bene, passiamo alla parola dialettale che vale un punto, un punto. Vale un punto. Anna, mi lasci la linea libera un attimo che c'è il gioco? Brava, così. Brava. Poi vedrai che sei tu che riesci ad indovinare, anche perché sta riscuotendo il rumore, un successo enorme, poi sentirete. Anche altre persone si stanno dando da fare, però non avete capito il provvidenziale aiuto. E le persone corrette, oneste, poi me lo diranno quando avranno indovinato. Vittorio, sei stato di una precisione, mi auguro, enorme, e hai ribattuto su cose che non potevano essere, poi lo ne parleremo. Allora, come chiamiamo scherzosamente la scabbia in dialetto? Vale un punto, vale un punto. Scabbia, scherzosamente in dialetto la chiamiamo, eccolo qui la Silvana, subito. Pronto?
17: La rugna.
16: La rugna, la rugna, no, grazie Enrica. Scherzosamente la
17: rogna
16: è anche per te, non è la rogna, grazie Anna. Anche per l'Anna non è la rugna, scherzosamente ho premesso, scherzosamente, come chiamiamo la scabbia? Vedo che ha difficoltà anche la Silvana. Nella, scherzosamente, ed è vero se vogliamo, anche chi ha inventato le parole dialettali, l'era mia portant cuion, la cemumia mia, Anna, Erika, le Greta Röle, perché ti fa grattare la scabbia, Greta Röle, ma non è una mia invenzione, ecco perché dicevo Silvana, perché conosce benissimo

0: rumore che anche lei proprio non ha capito il mio aiuto. Per il rumore ti dico staccare il contatore della luce. Intanto, Diletta, non so se sei in ascolto, l'hanno già detto, contatore. Poi specifichiamo una cosa. È un gesto che si fa, Diletta, è uno, persone che obbligatoriamente lo fanno più volte al giorno. Obbligatoriamente, ma continui a staccare la luce. Adesso parliamo chiaro, poi sentiamo un'altra telefonata per il rumore che ha incuriosito non poco.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio. E senti, un'amica nella stradina della Brugnola. Secondo me deve essere una stradina lì, che viene giù da via Milano, così da destra, ed è proprio lì, secondo me. Ciao Vittorio.
0: Non so se intendi il Cantinon d'Astinon, perché non mai specificato che gioco nella stradina che porta alla Brugnola. No, non è la stradina che porta alla Brugnola, è la piazzetta della Brugnola. Grazie comunque della telefonata ed andiamo con nostro seguito del nostro programma di Liscio e Folk. Mi è anche caduto il foglio, poi lo prendiamo. È un brano molto bello, è un brano che è un classico, classicissimo, per Pietro, Pietro di Torino. Questo il tu poivre, tutto pepe. Sentite la polca classicissima.

Bene, bene, andiamo. Ecco, Anna, lasciami libero la linea, per cortesia. Grazie, Anna. Lasciami libero la linea, ti prego, che abbiamo il gioco di fortuna, tre premi e 30 punti per il gioco di fortuna. Ecco, stacco la Lannetta. Abbiamo

0: Abbiamo tre premi e tre, anzi quattro premi oggi. È domenica, mettiamo anche il salame che offre Giulio, è un bel salamone gentile. Giulio della boutique delle carni e salumi a Zibello, per un nome al maschile di 5 lettere. Guardiamo se è qui. Posso darvi una mano poi a dare un punto a chi intanto sto pensando chi può essere. 5 lettere, 4 punti, 4 premi, 30 punti. Voi non del sabato, 3 punti. 5. Quattro. 3, 2, eccomi qua.
1: Nello.
0: Pronto?
1: Pronto, Nello.
0: Nello, Nello,
1: Bene.
0: Nello per Anna, Nello, Nello per Anna, Nello.
2: Battezzato è Nello.
0: Nello, Anna.
2: Il nome
0: Nello,
2: battezzato è
0: sai chi era Nello? Mio cugino,
2: il nome
0: Nello lo
2: battezzato è
0: conosce benissimo, lo conosceva, purtroppo, era capitano. In Marina a Taranto, poi La Spezia, Nello Pezzani conosce molto bene, molto molto bene l'Enrica. È vero, Enrica? Non racconto balle. Allora, 3 punti per Anna, 3 punti per Lannetta. Eccolo qui. Nello, avete visto com'è facile vincere? Perciò Anna 14. 15, 16. Per Anna, 14, 15, 16. Ed abbiamo Nello, Nello. Mio cugino è il fratello di Ciccio, di Giorgio. Erano tre fratelli, il Fiol, Edmesio, Angilon. E sa benissimo di chi parlo, la nostra Enrica di Salso. Nello, brava Anna, brava, brava Anna. 3 punti meritatissimi. Poi andiamo con un brano, così facciamo meno chiacchiere possibili. Abbiamo La Cucaracha, un brano di Pepe Leon che è richiesto. Attenzione, dall'amico Enrico, Enrico di Baganzò.

0: La cucaraccia, la cucaraccia. Grazie ad Enrico per questa richiesta, insomma, bella. Allora, abbiamo un'altra domanda. Qual è l'unico comune italiano della terraferma che non raggiungi in auto? Prima c'era anche Monte Rosso. Prima anche a Monte Rosso, quando andavo con mio nonno Gino, non c'era la strada. C'è un comune che si raggiunge solo con Valle Tre Punti, con la ferrovia. Eccolo qui. Sentiamo chi è. No. Lasciamo stare. Pensate che in Val d'Aosta, spero che Lino, Lino e la Ilda siano in ascolto, è proprio in Val d'Aosta, Samus si raggiunge solo in funicolare o una mulattiera con i muli. È un comune, comunque, non è una casa o una baita isolata. Lì tutti gli abitanti dipendono dalla funivia o dalla, da una mulattiera, si va col mulo ancora. E non era facile, andiamo, tre punti.
1: Volevo i tappinatori, ma vai te. Grazie, Tom. Vittorio, dimmi se ho capito bene il rumore. Tu intendi dire che è una qualità di persone come Italia Legna e l'eccessa sarebbe il rumore che taglia il ramo? Sarebbe la stessa e le persone sarebbero Italia Legna? Ho capito bene?
0: No, hai capito molto male, Anna. Hai capito molto male. Molto, molto male. Ma poco male. Andiamo, Anna, poi il tuo brano. Guardiamo se ci sono altri SMS. Sarà l'ultimo brano nella ultima parte. Intanto andiamo con Zelia di Parma, che saluta e augura buona domenica a tutti, con Anonima. Ed è musica.
2: Musica. La la la la la la la.
0: Bella Zelia, bella.

0: bene, Anna. Anna, Stella, ascoltami, ascoltami bene. Te hai toppato il buco con una pezza peggiore del buco. Allora, ascoltami, écoute-moi. Ti dico, c'è una categoria di persone e nulla da eccepire per una categoria di persone che sono i boscaioli. È vero? Vanno a tagliare il bosco. Ma ci sono delle contraddizioni. Anna, ascolta e intervieni se vuoi. Prima, intanto d'estate i boschi non si possono tagliare. Non so, i boscaioli non tagliano il bosco. È proibito tagliare il bosco d'estate. Poi, dimmi a Salso. Ci sono a Salso, Fidenza, Busseto, ci sono migliaia di persone, una categoria cui migliaia di persone fanno quel rumore tutto, pensa se fossero migliaia e migliaia di persone a tagliare il patrimonio faunistico a Salso, a Fidenza, che casen saresti tutti. Anna, ci ragioniamo un po' con la testa, dai che ci arriviamo. Andiamo invece, sentiamo, sì,
1: ecco l'Anna, dimmi.
0: Non è l'Anna. Chiunque sia, ho appoggiato, così facciamo più la svelta. Mentre invece qui siete più disponibili, poi all'ultimo brano per l'Annetta, sapete dirmi qual è stata la prima nazione? Correva l'anno 2002, cioè 24 anni fa, la prima nazione a concedere l'eutanasia. Qual è stata la prima nazione a concedere l'eutanasia? Correva l'anno 2002.

0: la la. Eccola qua, teniamo buono, 3 punti.
1: È stata la Svizzera.
2: Svizzera.
0: Allora togliamo i 3 punti alla Anna. Eccoli, i 3 punti che ci abbiamo dato sono già mangiati. È stata l'Olanda, ma ne hanno parlato tanto. L'Olanda, non la Svizzera. La Svizzera ci andrà Trump a firmare, se sarà firmata, la pace con l'Iran. Io non ci credo finché non vedo San Tommaso, non credo, già 39 volte. Vado, poi ascoltiamoci il bellissimo brano I pattinatori dell'Anna. Andiamo però prima con la pubblicità.
3: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
4: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Allora andiamo con gli ultimi due brani. Stop alle richieste. Il primo è per Annetta di Fidenza, quando avrà capito il gioco. Anna, ti dico che anch'io faccio parte della quella categoria lì, anch'io. Aiuto troppo, dopo mi fregate, aiuto troppo, logicamente sei in loco, anch'io faccio parte di quella categoria, perciò è un bel aiuto, Anna, di la verità. Intanto mando un saluto e un ringraziamento a Pietro, grazie per le belle parole come sempre Pietro, un saluto e un ringraziamento a Carla, a Francesca, Giovanni, Vittorio, un ringraziamento enorme, grossissimo, lo mandiamo ad Antonio e Mirella, grazie Antonio, grazie Mirella, come sempre, gentilissimi, un ringraziamento oggi, Valerio, non riesco a metterti il brano, sono un po' in ritardo, perciò con Valerio ci intercorre un diciamo un senso di amicizia enorme, anche per un ringraziamento per Angelo di Piacenza che fa una dedica a Roberto Boerio di Ivrea. Andiamo con i pattinatori, poi l'ultimo brano a seguire.

0: Abbiamo una domanda che vale un punto. Vale un punto. Chi mi sa dire? Anzi, vi do 3 punti. 3. Chi mi sa dire almeno 3 cantanti, al maschile o al femminile, che hanno cantato prima per Bagutti, poi si sono messi in proprio. Siamo in fase di liscio, perciò me lo posso permettere. Vale 3 punti. Qui non guardo il secondo avanti e indietro. Chi mi dice almeno 3 cantanti maschi, femmine, che hanno... Eccolo qui, bravissimo, chiunque sia. Pronto?
1: Allora, Matteo Tarantino, Mauro Russi e come si chiama quell'altro lì? Ma c'era sulla punta della lingua, l'ho appena detto, ripetuto. Omar Kodaki.
0: Ma ce n'è a decine, la Katia, ce n'è a però gli diamo i 3 punti, brava, ma ce n'è Matteo Bensi, diciamo quasi tutti i cantanti poi sono messi in proprio, ma quasi tutti hanno ruotato attorno a Bagù. 33. 34, gli togliamo un punto, dai, un punto non glielo diamo perché non gli veniva in mente il più famoso se non la Patrizia. Diciamo, mamma mia, dove ti giri, ha cantato con Bagutti, è vero o no? È vero. Ed è proprio Diletta che richiede un brano di Yuri. Yuri, perché sai che l'orchestra per me è defunti, le persone disoneste a me non piacciono. Pane, burro, marmellata. Sapete che è ghiottona, la nostra Diletta è una ghiottona grande. Ghiotto, no, a me pane. Burro marmellata non mi piace molto. Perciò andiamo, Yuri, vai!

sei come l'acqua sulla luna, una particolare acqua sulla luna non c'è. E perché ci vanno? Perché spendono tanti soldi e non curano tutti i mali del mondo, anziché fare le idiozie ad andare su Marte, su Giove, pensate miliardi. Se spesi in sanità, tutto il mondo vivrebbe bene, ma la demenza umana è quella, insomma, lo fanno per studiare nuovi tipi di armi che vadano più lontano ad uccidere e a impossessarsi di bene. Del resto l'abbiamo visto, Elon Musk, che è padrone di una sede spaziale, è diventato triliardo, cioè ha quasi 3.000 miliardi all'attivo, insomma. E certo, a vedersi è un secondo Trump, non è, l'avete visto quando ha tirato la campagna di Trump. Andiamo con la Salso Fidenza, eccolo qui, il cia cia cia ci vuole.

0: dirmi a Fidenza a chi è intitolata la Biblioteca Comunale Fidentina. Sapete dirmi voi di Salso chi era sindaco? Perché sono due i sindaci, io quando li vedevo, anche Massimo, che purtroppo non c'è più, gli dicevo la tua targa, e quando vedo l'altro sindaco di Salso, perché uniti si fa la forza, hanno costruito il popò di ospedale, sono riusciti a far costruire il popò di ospedale di Vaio, che non è cosa da poco. Allora, questa è la diletta o no?
1: Michele Leone.
0: Pronto?
1: Pronto, Michele Leone.
0: Michele Leone, sai chi era? No. Non me l'ha detto. Diletta, chi era Michele Leone? Guardiamo se sei brava fino in fondo. Chi era sindaco che insieme a Massimo Tedeschi, hanno avuto l'ingegno, la forza, la grande forza di far costruire il nosocomio di Vaio? Era Adriano Grolli, Adriano Golli, non era, l'ho visto pochi giorni fa, fra l'altro. Allora, Diletta, ti dico io chi era Michele, me lo scrive Silvana, Michele Leoni, letterario, scrittore, traduttore, nato a Borgo San Donnino nel 1776, cose che non interessano a nessuno, ma è giusto sapere chi sono i personaggi cui è intestata un'opera pubblica. Allora, 10 per Fidenza con Diletta, che ne ha la prima. Due. Diletta una seconda uscita. Nulla succede, voi lo vorrete domattina 8:30. Ciao a tutti. Anna, coordina le idee e ci arrivi. Ormai è tuo. Il rumore, intendo.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

senza sole al mare. E nessuno di noi era andato sulla spiaggia perché c'era troppo vento. Io trascinavo i miei zoccoli sull'asfalto della piazza del paese. Tu cigolavi sui pedali di una bicicletta arrugginita. I nostri sguardi si sono incontrati, sfiorati, toccati. Un sorriso io, un sorriso tu, e poi l'altro non sorrise più. Non è stato molto tempo fa, eppure sembra già un'eternità. E chiudere i pugni in tasca e mordersi la lingua e sentire dentro un freddo che sale fino al cuore e leggere il giornale.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

spinge la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato ha pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte e la sua donna non lo vede mai, ma il cuore di un poeta è il cuore di un

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci son le rose di mille primavere e la tristezza

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona.

Incentivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte, sempre.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Ci fa sempre un po' paura.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Non è solo musica, un'emozione in più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
9: Keeping me at a distance. Oh,
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oh, la la la la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita.
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
11: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte, sempre.
9: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

qualcosa di diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

ormai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

La cosa che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato,

ringraziando il cielo, posso dire è andata bene. E quella valigia non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su,

te leggendo un libro chiaro, la tua notte resta ferma in una fretta, quasi fossi pilotata verso me da un sesto senso, e sapessi

Io quest'anno con un pallone tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella con i soldi, cravatta, vestiti.

sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

stringe la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato ha pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte e la sua donna non lo vede mai, ma il cuore di un poeta

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci son le rose di mille primavere e la tristezza

adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice l'ho fatto per fare.

Cocci, arrenditi, sei circondato, vieni fuori, c'è qui anche tua madre, non fare pazzie. Iannacci, vieni fuori dall'edificio e rientra nel sistema. Se vieni fuori con le mani alzate, evitiamo un inutile spargimento di sangue. Iannacci, non abbiamo neanche il tuo gruppo. Iannacci, vieni fuori, che per adesso non ti facciamo niente. Se vieni fuori ti promettiamo che ti mettiamo una pietra sopra. Iannacci, arrenditi. Ci sono 10.000 dollari d'Italia. Possiamo fare metà per uno. È d'accordo anche il tuo avvocato. È d'accordo anche il tuo sorella. Iannacci,